0: RWR. Regional und klassisch zwischen den Meeren.
1: Tenete la promessa. La diffida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio

con sé. La mia carina, un pommello in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un pommello in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci suonano, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci suonano, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono gli occhi delle smorfie.